uccelli, 30 giare di Jerez, 2 lire, 3 capi, frulta nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

voi, due lettere in fuoco. Tu porta questa a me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa dolice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

0: coraggio, andate in piedi, ma non c'è due tre quelli, il due signore, un signore, polizia, e fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa.
1: La dream.

ancora, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. La donna del chirurgo, e dunque, una parola, che c'è in questa parola? Generale a

0: capo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
0: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Alla mano.
3: Come sono?

0: Buongiorno ragazzi.
1: Ascolto, Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo,

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo.

0: mia lady, e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me,
0: degna d'un re. Immagino, regia, fatte il mio stesso.

quando faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio, fato leggero, gentile, gentile. Gentile, quello è tempo, e mia verde grille, quello è tempo, del mio lieto maggio, quando era spirito flessibile e stello, mi sei dedicato attraverso un anello, quando ero

0: mia signora, ci si svede e può parlarvi. Uomo, prende sta mano un fatto.
1: Con la manora.
0: E lo so, e lo prego a secco.
1: Dove mi ascolto?

tutto mio lì. Chiudete le porte, spalmate le scale, mettete il pezzo, scoviamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: figlia leggiadra di stare casse. Vento mi laghi, alzami se ti accogliate di usare il palco. Camice e cotelle, con disgusto primo, sognacci via via. Oh, disgusto, lettura, per letti la notte.
1: Che
0: ha fatto il letto, nel posto, nel bagno, sul

0: 神
1: 神。
0: 哎呀，关多，
1: 我的屁哟，
0: 谁的酒多，
1: 谁的车夫，
0: 是公公啊说，
2: 他那只有口粮摊，
0: 车夫，
1: 哎呀嘿。
2: Vedel tuo santo.
3: Faccio le veste a te.
1: Quaiate.
3: Purché non ci
1: vai.
3: Non morte.
1: Vai.
3: Faccio le
1: veste a te.
3: Con
1: te faccio.
3: Negli occhi te.
1: Vai.
3: Se
1: di Dio.
3: Se non accorse di nulla.
1: Se fa quanto.

Mondo ladro. Mondo rubaldo. Reo mondo. Cameriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni a doce destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi pandilini biechi come si fa.

frate, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio, montagna rinvitava, con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia terra, c'è in uno stilicidio continuo si distempa. Poi, quando fui ben cotto,

0: invece
1: l'esca inghiotte.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costur con vantatoria non avrebbero un picciolo di fare. Son io

è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, è nato burlone, burlone, burlone,